0: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.

Sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei, prima o poi, a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
1: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì
1: Centrale
0: sentire
1: Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

controvento, ma è già qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo

qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale. Che il mercato risolva da solo tutte le miserie.

quello che si sente, quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace, il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti, il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero, il falso è un trucco

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La vostra musica su Centrale Milano.

lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. La parola napoletana ciaciona è uguale a quella italiana. La fonetica è quasi la stessa. Il modo di scriverla è diverso, eppure entrambe derivano da una parola che significa carne, ciccia. Nel napoletano antico c'è un vocabolo ormai desueto per indicare la carne morbida dei bambini. Ciaccia, da cui derivano sciascella oppure ciacella. Da ciacella a ciacione il passo è breve, ed appunto la ciaciona sta ad indicare una donna in carne, ovvero una donna non grassa, ma giunonica dalle forme opulente e dalla linea morbida. Come ciccia, ciaccia è una corruzione infantile di carne. Infatti, nella fase della lallazione, i bambini tendono a storpiare i vocaboli e ciaccia è nato così. Poi la ciaccia diventa sciascia. Il verbo che ne deriva sciasciarse o ciaciarse vuol dire ristorare la propria carne. In una parola, godere. Che il napoletano conosca mille e uno modi di ciaciarsi è noto: restarsene nel letto a poltrire, spaparanzarsi sul divano di casa per ore. Ma il principe dei godimenti è certamente quello sessuale. Nella fantasia sessuale del napoletano un po' sfaticato che non vuole stancarsi, la ciaciona non manca mai. Lei sa come farlo a ricreare. Radice di ciaciona è la stessa di ciaciarsi. A ciaciona è una donna accogliente, sorridente, riposante ed avvolgente. La si deve dunque immaginare morbida, dai fianchi generosi e dal seno ampio. Caratteristiche che permettono all'uomo di ciaciarsi, di vedersene bene. Cioè, la parola ciacione è dunque usata ancora oggi in parecchie canzoni napoletane oppure nel titolo. Fino a non molto tempo fa, i modelli di bellezza dei napoletani erano le donne di Rubens, donne opulente, sensuali. Oggi, che la tentazione dell'anoressia è arrivata pure a Napoli, una cosa è certa. Nessuna donna androgina, senza forme rotonde, con addome piatto, senza un filo di cellulite, potrà mai essere una vera ciaciona.

0: cambiato la vita.
1: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 15 agosto 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting, tramite chatbot AI e in onde medie sui 1155 kHz. Redazione Anizza Marco Ugo Bersotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia, il Consiglio Costituzionale censura la legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social network, il LINE. Consiglio Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la proposta di legge che prevedeva il divieto assoluto di utilizzo dei social network da parte dei minori di 15 anni, secondo il comunicato pubblicato venerdì 14 agosto. La decisione è arrivata in seguito a una denuncia presentata da deputati di La Francia Insoumise il 23 luglio e ha evidenziato una grave violazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Il Consiglio ha sottolineato che l'interdizione, che riguarderebbe piattaforme come TikTok e Instagram, è basata su rischi per la salute e la sicurezza dei giovani non ancora dimostrati. Inoltre, la misura non tiene conto dell'età precisa della situazione familiare né del grado di maturità dei singoli minori, e prevede modalità per i genitori di esentare o limitare il divieto nell'interesse del bambino. Una seconda critica ha riguardato il diritto alla riservatezza a pubblicare una norma che obbliga tutti gli utenti, anche maggiorenni, a provare la propria età. Prima di accedere a un servizio, impone una verifica dell'identità non regolamentata, lasciando vuote le garanzie costituzionali necessarie. Il disegno di legge, approvato il 21 luglio con 279 voti favorevoli contro 81 contrari, è una delle misure di punta della presidenza di Emmanuel Macron e doveva entrare in vigore a settembre per tutelare i minori. Dopo l'annullamento, il presidente ha affidato al ministro delle infrastrutture, Sébastien Lecornu, il compito di redigere una versione giuridicamente solida entro la primavera 2027, tenendo conto del parere del Consiglio e delle normative europee. Che le reazioni politiche sono state contrastanti, la deputata Laura Milafi ha espresso rammarico, chiedendo maggiori protezioni contro contenuti violenti, sessuali o legati a disturbi alimentari. Sentito il collega Antoine Leffi, ha accolto la decisione come soddisfazione, sottolineando che un controllo di identità massivo sarebbe invasivo e rischierebbe di violare la privacy, che invece interventi sui meccanismi algoritmici delle piattaforme. Francia Info 14/8/2026, fact check by Gemma 4. Cyberattacco al fisco francese, forti di dati, modalità di intrusione e risposte dell'amministrazione. La Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, HDGFIP, ha confermato che, a seguito di un accesso illecito al proprio sistema informativo avvenuto alla fine di giugno 2026, sono stati sottratti i dati di circa 6.700.000 contribuenti e imprese. Il furto è stato rivendicato su un noto forum di cybercriminali da un gruppo che si fa chiamare Zerobyte, il quale ha dichiarato di aver ottenuto l'accesso a un VPN utilizzato dagli agenti del fisco, sentendo così di consultare ed estrarre file sensibili. Una seconda incursione, avvenuta a fine luglio, ha avuto come bersaglio il server professionale dei dati catastali SPDC. Con l'affermazione del gruppo è stata superata l'autenticazione a più fattori, permettendo il prelievo di oltre 2.000 righe di informazioni legate a più di 2 milioni di persone. I dati rubati includono numeri fiscali, quote familiari, reddito di riferimento, indirizzi postali, numeri di telefono e indirizzi e mail per i privati, mentre per le aziende sono stati prelevati numeri SIREN, cioè sede legale e dati dei rappresentanti. Il gruppo ha messo in vendita parte del materiale, ma indicando prezzi di migliaia di euro per il database fiscale e di qualche centinaio per quello catastale. Gli acquirenti potenziali potrebbero utilizzare tali informazioni per campagne di phishing o per facilitare furti di identità, anche se l'accesso diretto al sito Inputs. Goof. Rimane protetto. Versi ha comunicato di aver bloccato tutti gli account coinvolti non appena è stata individuata l'attività sospetta. Ma la notifica pubblica è arrivata solo dopo la messa in vendita dei dati da parte degli hacker. A amministrazione ha avviato la procedura di segnalazione alla Commission Nationale dell'Informatica DES, Libertas Nil, e ha promesso di contattare direttamente i soggetti coinvolti per informare sulle misure di cautela da adottare. Il sindacato Solidarius Finances Publiques ha criticato la lentezza nella comunicazione, ricordando di aver avvertito la DGFAP già a giugno circa i rischi di attacchi, phishing e usurpazione di identità. Il gruppo Cerebyte, che afferma di essere composto da due persone, ha dichiarato di operare da una giurisdizione senza estradizione e di aver venduto precedentemente dati a società come FR, Intermarché, la Federazione Francese di Pallamano e il gruppo alberghiero Accor. Le autorità hanno confermato di aver ricevuto l'avviso dell'incidente in tempi compatibili con i termini previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma hanno riconosciuto che l'identificazione della violazione è avvenuta solo dopo la denuncia dei cybercriminali su forum pubblico. Transinfo, 14 agosto 2026. Fact check by Gemma Farr. Editoriale di Rachel. Il fiscale schermo di Bersi dati volati. Accuse sospese, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Sembra che il governo francese abbia deciso di trasformare il proprio servizio fiscale in una versione digitale di «Chi vuole essere milionario?». La sfida è far indovinare a quanti cittadini i propri dati personali siano una volta finiti in mani di pirati. Centinaia di migliaia di utenti esposti. Aprire non una sola notizia in tempo reale, anziché il solito comunicato che arriva giù di pomeriggio quando il tè è già freddo. Che senso ha parlare di autenticazione a più fattori, quando il portale ufficiale è talmente sicuro da non accorgersi nemmeno di un accesso illegittimo per mesi? Se il vostro VPN interno è più vulnerabile di una cerniera di zaino, forse è il caso di rivedere le definizioni di sicurezza informatica, anziché inventare nuove sigle da vendere su brochure brillanti. Il sindacato Solidarius Finances Publiques è venuto a lanciare la sua comunicazione tardiva. Ma davvero? L'avviso è tardivo. La risposta di Bersi è semplicemente rimasta in coda accanto alle scuse di un ministro che promette la vita mentre i dati vengono impacchettati per il mercato nero. Sembra che la priorità sia più alta e un mano nella manica del statement pubblico che la protezione concreta dei contribuenti. Fine, il gran finale boxi sui dati rubati finito venduti a SFR, Intermarché e persino al gruppo Accor. E filone di business ha scoppiato. Effetto collaterale sarà forse una nuova moda di fishing haute couture, o forse alla fine l'unica cosa più invisibile della burocrazia francese è la sua capacità di non vedere il pericolo finché non gli si presenta in faccia con una fattura di risarcimento. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un hacker spia i miei redditi e li vende, la vergogna è mia o del sistema che li custodiva? Il maestro rispose: la vergogna è un vestito di carta, lo indossi finché ti viene offerto. Allo strappafuoco la stessa ignoranza del sarto. Il monaco insistette: e se la legge dice che devo essere informato entro 72 ore, ma mi avverte quando il traffico è già fermo, cosa rimane da fare? Il maestro concluse: il tempo è un fiume che scorre entro i limiti imposti dagli orologi d'Eli. Uomini, la vera chiamata è svegliare la guardia prima che il ponte crolli. Ma torniamo alle notizie. Delle stazioni di servizio a secco in alcuni dipartimenti nell'est della Francia. Il basso livello del Reno rende difficile approvvigionamento di carburanti. Il 14% delle stazioni di servizio dell'est della Francia ha segnalato una rottura di almeno un tipo di carburante venerdì, secondo i dati pubblicati su prezzo carburanti Gove Frey. Il problema è attribuito alla siccità che sta colpendo il fiume Reno, il principale canale di trasporto fluviale per il rifornimento di benzina e gasolio nella zona. I dipartimenti dell'Alto Reno-Haut-Rhin e del territorio di Belfort, le percentuali di indisponibilità si attestano tra il 25% e il 50%, con una carenza più accentuata di benzina senza piombo rispetto al gasolio. La causa è il livello estremamente basso delle acque del Reno, che impedisce il transito delle barche o fornitrici. Il fluire del Reno, da poco quasi interrotto a Kaub, in Germania occidentale, è sceso a 130 cm, valore mai registrato prima. Di conseguenza, le imbarcazioni sono costrette a scaricare l'80% del loro carico. Come ha spiegato a AFP Jean Laurent Kiessler, direttore dello sviluppo di Voyages Navigables de France, è una situazione che dura da una settimana, ha confermato un dipendente di una stazione TotalEnergies di Strasburgo, per la quale ha esaurito Superbenzina 98, ma ancora fornisce Superbenzina 95. Altre stazioni invece non hanno più né carburante né gasolio. Episodi di carenza non sono nuovi, situazioni analoghe si sono verificate nel 2018 e nel 2023, mai con una diffusione così ampia. L'abbassamento del livello idrico è dovuto a una carenza di precipitazioni che ha avuto inizio luglio, che è molto prima rispetto al tradizionale picco di settembre. Le previsioni indicano l'arrivo di piogge dal prossimo fine settimana fino alla settimana successiva. Gli esperti stimano che il livello del Reno potrà aumentare di appena una ventina di centimetri prima di riprendere la diminuzione. SM Business, 14 agosto 2026, fact check by Gemma Fuart. Gli esperti di politica affermano l'Europa intrappolata tra roccia e muro di cemento nei lanci spaziali neri. Negli ultimi 5 anni SpaceX è passata da un numero esiguo di atterraggi del primo stadio del Falcon 9 a centinaia di voli. Hanno assumendo il controllo di oltre il 3 quarti della massa lanciata in orbita. Oltre ai satelliti della costellazione Starlink, la compagnia ha iniziato a lanciare carichi per concorrenti come Amazon, Northrop Grumman, Space Mobile e OneWeb, grazie al basso costo garantito del riutilizzo dei razzi. Una nuova ricerca condotta da accademici britannici e italiani, pubblicata su Economics Letters, ha analizzato più di 600 lanci dal 1960 al 2025. I risultati evidenziano come, a partire dagli anni 90, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avessero carichi simili. Dopo l'incidente dello Space Shuttle Columbia nel 2003, la Russia ha preso il vantaggio. Con il rapido incremento del Falcon 9 nei primi anni 2020, gli USA hanno recuperato terreno, superando la Russia, e più che raddoppiando il proprio carico orbitale rispetto a quest'ultima dal 1990. Ruolo dominante degli Stati Uniti è confermato dal fatto che la loro quota di carico globale è passata dal 20% nel 2012 a oltre l'82% nel 2024. Il vantaggio competitivo di SpaceX si traduce anche in costi di lancio nettamente inferiori. Con i dati disponibili, il costo medio per trasportare 1 chilogrammo in orbita negli Stati Uniti è di circa $3.205, contro 9.97 dollari in Europa, 5.087 dollari in Giappone, 5.089 dollari in Cina, 6.602 dollari in Russia e quasi 1.500.000 dollari in India, per quest'ultima cifra risultante da un focus su piccoli veicoli con costi fissi poco ammortizzati. I ricercatori avvertono che i paesi che continuano a puntare esclusivamente sui propri razzi domestici vedranno i costi aumentare, rischiando di rallentare lo sviluppo di costellazioni satellitari e altre attività spaziali. In Europa la scelta è tra affidarsi alle tecnologie statunitensi a basso costo o sostenere un approccio costoso e scarsamente scalabile con i propri lanci. Il ritardo nei programmi europei è evidente in più, ad esempio, il progetto FEMIS dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato a dimostrare salti suborbitali entro il 2022, non ha ancora prodotto un volo. Per rimanere competitivi, le nazioni dovranno investire in capacità di lancio più moderne e riutilizzabili. Un modello ormai adottato dalla stragrande maggioranza dei nuovi razzi commerciali, sia occidentali che cinesi. Fino a poco tempo fa, l'Europa è rimasta indietro. Ma l'attuale evidenza suggerisce la necessità di un cambiamento di rotta strategica. Tecnica, 14 agosto 2026. Fact check by Gemma Fuor. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 15 agosto 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e in on media sui 1675 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Trump ordina l'abbandono delle catapulte elettromagnetiche per i futuri portieri degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di ritirare le nuove catapulte elettromagnetiche. Considerate la tecnologia più avanzata per il volo di aerei su porterei, tornare invece ai tradizionali sistemi a vapore. L'annuncio, effettuato a pochi giorni dal nazionalismo crescente nella leadership americana, ma colpisce le ambizioni di modernizzazione della Marina. che aveva già avviato la costruzione del nuovo USS Doris Miller con la tecnologia elettromagnetica. Esperti militari avvertono che la scelta potrebbe ritardare i tempi di intervento della flotta. Mentre il governo giustifica la decisione sostenendo che le catapulte a vapore sono più affidabili e meno costose, Volkswagen rischia una multa da 1,1 miliardi di euro per violazioni ambientali. Le autorità dell'Unione Europea hanno avviato un procedimento contro il gruppo automobilistico tedesco per presunte infrazioni relative alle emissioni di CO2. Se la sanzione verrà confermata, Volkswagen dovrà versare una somma pari a 1,5 miliardi di euro, la più alta mai inflitta a un costruttore auto nella storia dell'EU. L'inspezione europea accusa la società di aver manipolato i dati durante i test sulle emissioni, debolendo gli sforzi per la transizione verso veicoli più puliti. Il caso riaccende il dibattito sulla responsabilità delle grandi imprese nell'affrontare il cambiamento climatico. Gli Stati Uniti ricorrono a tattiche economiche senza precedenti contro l'Iran. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato una serie di misure finanziarie mirate a paralizzare l'economia iraniana, includendo restrizioni sui pagamenti internazionali e il blocco di parte del commercio di petrolio. Nuove sanzioni definite mai viste dalle autorità erano a indebolire la capacità di Teheran di finanziare il conflitto in Medio Oriente. Al contempo, la Marina degli Stati Uniti sta preparando il trasferimento di una porta-aerei con problemi tecnici, USS Abraham Lincoln, su un percorso diverso per ridurre la pressione operativa nella regione. Gli alleati europei hanno espresso preoccupazione per l'escalation economica, ma hanno anche sottolineato la necessità di contenere le attività iraniane. Il CEO di Meta pubblica una lunga lettera sull'intelligenza artificiale. Il dirigente di Meta ha diffuso un documento di oltre 40 pagine in cui espone la propria visione sui rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale. La lettera, l'amministratore delegato richiama la necessità di regole più chiare. Esperienze negli algoritmi e collaborazioni tra le grandi aziende tecnologiche per evitare un corsa agli armamenti digitale. Il documento ha suscitato un vivace dibattito tra i responsabili delle politiche pubbliche, i ricercatori e gli attivisti per la privacy, tutti consapevoli del potere trasformativo, ma anche delle possibili minacce associate a una rapida diffusione di questi sistemi. Apple collabora con Alibaba per sviluppare un modello di intelligenza artificiale per il mercato cinese. Il colosso tecnologico statunitense ha stretto una partnership con il gigante cinese Alibaba per creare un nuovo modello di intelligenza artificiale destinato al mercato della Repubblica Popolare. Il progetto, avviato a metà anno, vede l'integrazione di capacità di elaborazione linguistica avanzata con le piattaforme di e-commerce di Alibaba, al fine di migliorare l'esperienza di ricerca e acquisto online. Apple spera così di rafforzare la propria presenza in Cina, un mercato che da tempo rappresenta una sfida per la compagnia a causa delle restrizioni locali e della concorrenza di produttori nazionali. Le azioni dei produttori di droni salgono dopo le nuove tariffe di Trump sui componenti esteri. Il mercato dei droni ha registrato un rialzo significativo in seguito all'annuncio del presidente statunitense di imporre dazi sul 100% dei componenti importati per questi dispositivi. Gli operatori del settore, che dipendono in gran parte da fornitori asiatici, hanno reagito positivamente alle prospettive di una maggiore produzione interna, anticipando investimenti in capacità manifatturiere locali. Gli analisti avvertono però che l'aumento dei costi di produzione potrebbe tradursi in prezzi più alti per i clienti finali, soprattutto nelle applicazioni civili di monitoraggio e consegna. Lì è vicino a un accordo per garantire circa 100 miliardi di dollari di credito a OpenAI, secondo fonti vicine alle trattative. Nvidia starebbe per chiudere un accordo che prevederebbe un supporto di credito pari a circa 100 miliardi di dollari per il progetto di un nuovo campus di intelligenza artificiale di OpenAI nello stato dell'Ohio. Il finanziamento dovrebbe coprire gran parte dei costi di costruzione della prima fase, nonché parte degli acquisti di chip necessari alla potenza di calcolo. La collaborazione riflette l'interconnessione crescente tra i produttori di hardware per calcolo ad alte prestazioni e le piattaforme di intelligenza artificiale più avanzate, segnando un passo importante nella corsa globale per il dominio tecnologico. Tesla prepara il debutto del nuovo Roadster volante. Il produttore automobilistico statunitense sta per presentare un modello radicale di Roadster in grado di volare, frutto di una partnership con un'azienda di tecnologia aerospaziale. Il concept prevede la possibilità di decollare da brevi piste e di effettuare brevi voli di prova, limitando le prestazioni di una supercar con capacità di decollo verticale. Tesla ha tenuto una conferenza stampa riservata a investitori e media, sottolineando l'ambizione di spingere i confini dell'ingegneria automobilistica verso la mobilità aerea. Esperti indicano che, se realizzato, il progetto potrebbe aprire nuove opportunità di mercato, ma anche porre sfide normative e di sicurezza ancora da definire. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 15 agosto 2026. Parigi, Nicola estiva con sole e aforismi di Regis Crepe. Al mattino il cielo sopra Parigi è molto nuvoloso. Le temperature si aggirano intorno ai 26 gradi con una sensazione di 28 per l'umidità. E qualche versa sporadica rischia di bagnare le strade. Il vento è quasi fermo con raffiche di 25 km. Il pomeriggio il termometro arriva a 36 gradi. Il sole è implacabile. La sensazione termica sale a 40. Il vento si sposta leggermente a 10-30 km, ma rimane soprattutto debole. A sera, intorno alle 20, le temperature si abbassano a 30 gradi. Le cieli vento poco nuvoloso e la brezza si mantiene intorno ai 10-30 km, senza precipitazioni. Durante la notte, la temperatura scende a 24 gradi. Il cielo è a metà nuvoloso. Il vento leggero di 10-25 km/h e la probabilità di pioggia scende al 25%. In sintesi, il minimo della giornata è 24 gradi, il massimo 36. Con venti deboli, moderati e qualche rovescio mattutino. Con delle spettereghe screpe, ma con Monte Carlo, sole splendente e brezze marine. Il mattino a Monaco è poco nuvoloso. Temperature che toccano i 28 gradi e una sensazione di 29. Il vento è calmo a 15 km da mare e non ci sono precipitazioni in vista. Nel pomeriggio il termometro sale a 33 gradi, la sensazione è di quasi 42. Il vento si intensifica a 20 km/h, ma resta su una brezza leggera e il cielo rimane sereno, senza alcun rischio di pioggia. Sera, intorno alle 20, la temperatura scende a 29 gradi, il vento si attenua a 10-30 km. Il cielo è molto nuvoloso, ma senza gocce. La notte, con 27 gradi e vento di 20 km, il cielo è poco nuvoloso e resta asciutto. Il minimo della giornata è 27 gradi, massimo 33, con venti leggeri, moderati e assenza totale di pioggia. Milano, caldo afoso con zero termico alto. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, al mattino milanese il cielo è sereno o poco nuvoloso, le temperature si attestano sui 26-27 gradi. Il vento è praticamente assente, dall'aria secca, così da non far aspettare piogge. Il giro del pomeriggio le temperature salgono rapidamente fino a 35 gradi. Il sole splende alto. Il vento leggero proviene dal sud-est a 2-4 km. E un allarme caldo è stato attivato per le ore più torride. La sera le temperature rimangono alte intorno ai 33-34 gradi. Il cielo si fa più variabile con qualche velatura. Il vento resta debole da sud-sud-est a un gradino, senza precipitazioni. Durante la notte le temperature scendono a 26-27 gradi. Il cielo è tranquillo, vento leggero da sud-est-ovest. Il rischio di pioggia rimane nullo. Il minimo previsto è 26 gradi. Il massimo 35, con vento quasi assente la mattina, leggero nel pomeriggio e debole nella notte, senza alcuna pioggia, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, di Triale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero?
2: È forse un po' strano che ogni giorno troviamo una nuova scusa nel cambiamento climatico per qualsiasi sbavatura meteorologica.
1: Dovremmo davvero credere che una leggera pioggerellina, una brezza più fresca o un'ondata di caldo siano dei segnali da interpretare come la trama di un film apocalittico? Certo, la scienza è importante, ma a volte sembra che il termine cambiamento climatico venga usato come una copertina magica che spiega tutto. Il caffè bruciato al tramonto che arriva in ritardo. E che dire della gente che, al primo profumo di pioggia, corre a comprare ombrelli giganti come se fossero salvavita? O di chi, al minimo aumento di temperatura, impone l'uso obbligatorio di ventole da tavolo per salvare l'umanità? Curioso vedere come la paura del riscaldamento globale si trasformi in un buffet di panic buying e slogan da influencer, quando bastano semplici misure di adattamento quotidiano. Forse la prossima volta potremmo chiedere al meteo se il traffico è cambiato, perché il vento ha spostato le auto, invece di attribuirlo subito a un effetto serra asfissiante. Quando il giorno un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi?
3: Zaoshu
1: rispose: il tempo è come uno specchio, riflette ciò che gli chiedi. Un monaco chiese: allora perché il sole brucia così forte a Milano? Zaoshu concluse: il sole non brucia perché è arrabbiato, ma perché è semplicemente il sole. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
4: Italia in groove.
5: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
6: Italia in groove.

0: vita, stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: Ma no, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il picchio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Sei forte, mamma.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per domenica 16 agosto 2026 su franciaoggi.com. In podcasting tramite chatbot AIA e in onde medie sui 1575 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Borsotti. Da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia canicola, 28 dipartimenti mantenuti in allerta arancione domenica a partire dalle 6 meteo. France ha comunicato che, a partire dalle 6 del prossimo domenica 16 agosto, 28 dipartimenti resteranno in allerta arancione per la canicola. L'Anca comprende la Corsica del Sud, Haute-Corse, le Alpi Marittime e le Bocche del Rodano. Il Adio Var, il Vaucluse, la Haine, la Dec, la Drôme, Fer, il Rodano, la Savoia, la Haute-Savoia, la Côte, Or, il Dabs, il Jura, la Haute, Marne, la Meurthe-Moselle, la Meuse, la Moselle, il Nièvre, il Bas, Rhin, la Haute, Saône, Seyssin de Loire, i Vosges, il territorio di Belfort. Le altre 36 regioni, finora in allerta arancione, saranno retrograde a colore giallo o verde. Tutti i dipartimenti della Lorena, Alsazia e della Borgogna, Franca-Contia, eccezione di per Loire e Jura usciranno dall'allerta arancione entro le 22 di domenica, secondo le previsioni di Meteo France. Sul fronte climatico, le temperature dovrebbero diminuire progressivamente nella metà occidentale del paese sabato, ma ondate di caldo persisterà su un quarto del sud, est fino a metà della prossima settimana. L'istituto ha inoltre segnalato la possibilità di temporali intensi sul sud-ovest a partire dal tardo pomeriggio di sabato, con la formazione di temporali violenti sul nord-est della pianura Toulousaine e il loro avanzamento verso ovest, passando per Agenais, Gers, Corsia Périgord, per concludere in Landes e Gironda. Ponte Francia Info, 15 agosto 2026. Fact check by Gemma Farr. Bytes rompe il silenzio. Lo Stato francese ha mentito sul furto dei dati fiscali. Il gruppo di hacker, noto come Bytes, è riemerso dopo mesi di inattività, annunciando una serie di intrusioni che hanno colpito sia enti pubblici sia grandi aziende. In un'intervista rilasciata a French Breaches, l'autore del soprannome ha dichiarato che il denaro e il desiderio di potere sono le uniche motivazioni, escludendo qualsiasi intento politico e definendo le operazioni come un'attività opportunistica di vendita di informazioni rubate. Il 4 di agosto la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, IDGFP, ha confermato l'esistenza di accessi non autorizzati al proprio sistema informativo avvenuti a giugno e luglio. Secondo quanto comunicato, un soggetto non identificato ha consultato e scaricato dati relativi a circa 6-7-8.000 cittadini e imprese, cui reddito fiscale, quota familiare, tasso di prelievo alla fonte, ragione sociale, numeri SIREN, informazioni catastali, indirizzi e superfici degli immobili. Le credenziali dei utenti, invece, sarebbero rimaste intatte. Zerobytes contesta la versione ufficiale, sostenendo che l'attacco ha colpito un vero e proprio ambiente fiscale interno, dove erano visibili le richieste presentate dagli utenti. Le schermate fornite dal gruppo mostrano un'interfaccia denominata Segmento delle richieste per utenti, complete dati anagrafici, fiscali e storici delle pratiche. Hacker afferma che la DGFIP abbia minimizzato l'entità dell'incidente, chiarendo di aver avuto accesso a più di 6.366.000 richieste fiscali, anche se l'amministrazione non ha ancora confermato né quantificato l'effettiva estrazione dei dati. Il gruppo ha inoltre annunciato una seconda violazione, l'accesso al servizio professionale di dati catastali, con il furto di 2.549 righe che, a suo avviso, riguardano oltre 2 milioni di proprietari terrieri. La DGFIP non ha ancora né smentito né confermato questa compromissione. Oltre al caso fiscale, Zerobytes ha dichiarato di aver attaccato il servizio di consegne Intermarché Drive, la piattaforma EVA e le banche dati di Humble francese. Sostenendo che non vi è alcuna preferenza di settore, tutto si vende, quindi prendo quello che riesco a trovare. Le informazioni trafugate possono essere sfruttate per campagne di phishing mirate, falsi avvisi fiscali e tentativi di usurpazione d'identità. Combinazione di indirizzi e dati patrimoniali, in caso di dati catastali, potrebbe facilitare furti o rapine, Sebbene finora non siano stati segnalati episodi concreti collegati a questa violazione. In risposta, la DGFIP ha interrotto gli accessi anomali, formato la Commissione Nazionale per l'Informatica e la Libertà, CNIL, e coinvolto l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informativi, ANSI, per rafforzare la protezione dei sistemi critici. Le autorità hanno dichiarato l'intenzione di contattare individualmente le persone interessate, fornendo indicazioni sulle precauzioni da adottare. Radio Nizza, 15 agosto 2026, fact-check by Gemma Four. Editoriale di Rachel Kiev. La grande illusione della sicurezza alla francese. Il governo francese ha appena sventolato davanti a noi la classica sceneggiatura. Abbiamo coperto una falla, ma i dati sensibili non sono stati toccati. Una frase tanto rassicurante quanto vuota, come dire al ladro che la porta è chiusa quando è già dentro. E crediamo davvero che la DGFI possa distinguere tra consultare e rubare, come se fossero due sport diversi. Verbytes l'ha dichiarato mercante di dati. Ci ricorda che il denaro è la motivazione principale e che il potere è un accessorio. Non c'è dubbio che il suo discorso suona come la dichiarazione di un politico quando giura di servire interesse pubblico. Il vero divertimento, però, è vedere la stampa che annuncia il dovere di vigilare, mentre i cittadini devono davvero vigilare sui propri conti. Del controllo interno, allora, e un attaccante può accedere a milioni di richieste fiscali senza che la scorsa audit lo abbia previsto. Resta ancora di lamentarsi, la NIL e l'ANSI entrano in scena. I media gridano Cyber Security Nazionale. I responsabili politici sorridono come se avessero appena vinto un premio Oscar. Ma dove erano i test di penetrazione quando l'attacco ha già superato i controlli iniziali? È più facile trucidare il colpevole virtuale che ammettere un'intera struttura burocratica rotta come un piatto di ceramica. Alla fine,
1: l'intera DGFIP promette di chiamare ognuno dei 680.000 spaventati per dare consigli su come cambiare.
0: Password. Il vero pericolo resta la narrazione di una sicurezza totale, che non esiste. La stampa ci vende l'immagine di un nemico esterno. Poi finiamo per dimenticare che la più grande vulnerabilità è spesso la nostra stessa indifferenza. Quando il giorno Monaco maestro, quando un hacker sfoglia i registri fiscali di milioni di persone, la cosa diventa il concetto di privacy. Maestro, la privacy è come un vestito su cui il vento soffia. Se il tessuto è leggero, il vento può passare. Ma se impari a indossarlo con consapevolezza, il vento non ti toglie nulla. Monaco, e se il vento è alimentato da chi promette di proteggerci, ma poi chiude la finestra?
2: Maestro.
0: Allora il vento diventa la lezione che il cielo è più grande di ogni finestra. Cioè, la vera difesa è ricordare che nessuna struttura resiste senza la luce dell'onestà. Ma torniamo alle notizie. Ricciotti e la sua compagna Olivia. Chi è la donna che lo accompagna in pubblico? Il sindaco di Nizza, Ricciotti. Stato visto accanto a Olivia Peraldi durante le celebrazioni del 14 luglio per i 10 anni dell'attentato che colpì la città. Da allora la giovane avvocata compare regolarmente al suo fianco in eventi ufficiali. Qui la finale di Coppa di Francia al Stade de France in maggio e la visita al seggio elettorale del 15 marzo. Dove ha affiancato la figlia di Ciotti, Jean Murray. Olivia è iscritta al Barreau di Nizza e, secondo quanto riportato da Nietzsche, Martin, esercita la professione legale. È anche madre di un figlio e, secondo fonti di Gala, è una ex tennista. Durante il discorso di vittoria alle elezioni comunali di marzo, Ciotti ha ringraziato pubblicamente Olivia per il sostegno offerto nella campagna elettorale. La coppia, che si frequentava già da diversi mesi, ha così consolidato la propria presenza sul palcoscenico politico locale, scegliendo di mantenere un profilo discreto, ma costantemente visibile. Dalla 19 luglio 2026, fact check by Gemma Ford. Vulnerabilità macOS consente a hacker di prendere il controllo completo dei Mac sfruttati attivamente. Un difetto di sicurezza. Classificato CVE 2026. 6.000 su 5.400. Scoperto nel meccanismo di condivisione schermo di macOS. Consente a un aggressore remoto di visualizzare lo schermo e di controllare tastiere e mouse senza necessità di credenziali. Il bug, legato a una gestione errata dello stato interno del servizio, è stato valutato con una gravità di 7,1 su 10. Il National Cyber Security Center olandese ha avvertito questa settimana che la vulnerabilità è già in uso su più sistemi con la porta 5900 esposta a Internet. Gli attaccanti hanno ottenuto privilegi di root e installato miner di criptovaluta Monero. La falla è stata corretta da Apple nella scorsa settimana con un aggiornamento di sicurezza per le versioni macOS, Hu, Sequoia e Sonoma. Gli esperti evidenziano che la porta 5100 è normalmente aperta quando la condivisione schermo è attivata. I router e i firewall spesso la bloccano a meno che non venga specificamente configurata. Vi raccomando di mantenere la porta chiusa, di utilizzare VPN o tunnel SSH per le connessioni remote e di abilitare la condivisione schermo solo quando strettamente necessario. L'installazione dell'ultimo aggiornamento di sicurezza è imperativa. Al momento non sono emerse prove di exploit finalizzati a malware oltre ai miner, ma il rischio resta elevato. La vulnerabilità potrebbe essere impiegata per introdurre software di furto credenziali o altre attività dannose. Gli utenti di macOS dovrebbero verificare l'attivazione della condivisione schermo in impostazioni di sistema generali condivisione. Assicurarsi che il firewall sia configurato correttamente. Ask Technica. 14 agosto 2026. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 16 agosto 2026 su Francia Oggi. Con il podcast in via in onda media sui 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Poco, quasi 300 migranti fermati vicino a Ceuta. Le autorità marocchine hanno orchestrato un'operazione nelle ore serali di ieri, trattenendo circa 300 persone che tentavano di attraversare il confine irregolare con Ceuta. L'enclave spagnola sul Marocco. Le forze di sicurezza hanno avvertito i potenziali attraversatori sui rischi della traversata, mettendo in evidenza gli avvertimenti diffusi sui social media che incoraggiavano un nuovo flusso migratorio. Le precedenti segnalazioni di migrazioni di massa hanno spinto il governo di Rabat a intensificare i controlli, con l'obiettivo di contenere una crisi umanitaria che da tempo preoccupa sia il Marocco sia la Spagna. Gli esperti di geopolitica migratoria sottolineano che la zona di Tarfaya, sulla costa atlantica, rimane un punto critico per i tentativi di ingresso illegale, soprattutto durante la stagione estiva. La rotta artica, un nuovo volano per il commercio globale. Un recente reportage di BFM Business ha evidenziato come il sacrificio del ghiaccio artico stia aprendo nuove vie marittime tra l'Europa settentrionale e l'Asia, riducendo drasticamente i tempi di navigazione per le rotte tradizionali. Autunno prossimo, le acque del passaggio del nord si prevede siano libere da ghiaccio per quasi l'intera stagione commerciale, aprendo opportunità per il trasporto di energia, materie prime e prodotti finiti. I analisti sottolineano però che la maggiore accessibilità comporta anche rischi ambientali, con la necessità di regolamentare il traffico marittimo per tutelare gli ecosistemi fragili dell'Artico. Le compagnie di navigazione stanno già investendo in navi potenziate per affrontare le condizioni estreme, mentre i governi dei paesi vicini si preparano a negoziare nuovi accordi commerciali. Iran smentisce le affermazioni di Trump sullo stretto dell'Hormuz. Il portavoce militare iraniano ha respinto le recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, che sosteneva un attacco a una nave in transito nello stretto dell'Hormuz. Secondo Teheran, non vi sono prove concrete di alcun coinvolgimento di forze iraniane nella presunta azione e ha definito le affermazioni prive di fondamento. L'incidente ha riacceso le tensioni nella regione, ma vivo lo stretto dell'Hormuz è un nodo cruciale per il transito di petrolio globale. Esperti di sicurezza marittima avvertono che le parole infiammatorie rischiano di innescare escalation che potrebbero compromettere la libera circolazione delle crude, con ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello internazionale. L'economia russa resiste alle previsioni di crisi. Nonostante le sanzioni occidentali, la Russia ha mostrato una resilienza sorprendente nei settori energetico e agricolo. Le analisi di un importante quotidiano economico indicano che gli investimenti nei progetti di estrazione di petrolio nelle regioni siberiane hanno mantenuto i flussi di entrate, mitigando l'impatto delle restrizioni finanziarie. Tuttavia, gli osservatori avvertono che la dipendenza da fonti di capitale esterne rimane vulnerabile, soprattutto se le pressioni diplomatiche dovessero intensificarsi. Il futuro dell'economia russa dipenderà dalla capacità di diversificare i partner commerciali e di gestire le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Dia valuta un investimento di 3 miliardi di dollari, SP Energy, secondo fonti vicine alle trattative. Il colosso dei chip sta negoziando un apporto finanziario fino a 3 miliardi di dollari al progetto SP Energy, una joint venture con SoftBank dedicata alla costruzione di un enorme data center in Ohio, destinato a ospitare le infrastrutture di OpenAI. L'operazione, ancora in fase preliminare, potrebbe includere anche un pacchetto di credito di circa 100 miliardi per supportare l'espansione della piattaforma IA. Le autorità di regolamentazione stanno monitorando l'accordo per valutare gli impatti sul mercato della potenza computazionale. In un momento in cui la domanda di capacità IA supera di gran lunga le offerte esistenti. Se convalidato, l'investimento rafforzerebbe la posizione di Nvidia come fornitore chiave di hardware per le più avanzate applicazioni di intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati di scegliere una parte nella corsa all'IA. Il Dipartimento di Stato americano ha inviato una nota diplomatica ai principali partner della NATO, invitandoli a prendere una posizione chiara nella competizione globale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il documento sottolinea la necessità di coordinare gli investimenti in ricerca, standardizzazione dei sistemi e la difesa contro le minacce cibernetiche provenienti da concorrenti strategici. Gli esperti di politica estera ritengono che la mossa sia un tentativo di contenere l'influenza cinese nel settore tecnologico, creando un blocco di alleanze che condividono regole e normative comuni. Il provvedimento, se attuato, potrebbe tradursi in nuovi programmi di finanziamento congiunti e in un rafforzamento delle collaborazioni accademiche tra le nazioni occidentali. Anthropic registra una crescita dei ricavi di 14 volte nel secondo trimestre. Il produttore di modelli di linguaggio IA ha annunciato che i ricavi del secondo trimestre hanno superato i 11,5 miliardi di dollari, un salto di 14 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato è stato trainato dall'aumento della domanda di soluzioni enterprise, che ora rappresentano la fetta più ampia del fatturato aziendale, superando il mercato consumer. Gli analisti prospettano una potenziale quotazione in borsa entro la fine dell'anno, ipotizzando che la valutazione di Anthropic possa rivalizzare con il leader di settore. Espansione rapida del portafoglio clienti, soprattutto in ambiti finanziari e sanitari. Suggerisce che l'azienda stia consolidando la sua posizione di riferimento per le tecnologie di IA generativa. Nvidia ha avvicinato un accordo per garantire 100 miliardi di credito a OpenAI fonti interne e hanno confermato che Nvidia è quasi alla conclusione di un patto che prevede la fornitura di un supporto creditizio di circa 100 miliardi di dollari per il nuovo campus. I data center di OpenAI negli Stati Uniti. L'accordo prevede non solo una finizione di liquidità, ma anche l'accesso a linee di credito dedicate per l'acquisto di hardware di nuova generazione. Questo impegno rappresenta una delle più importanti operazioni di finanziamento nel settore dell'IA, dimostrando la volontà di Nvidia di consolidare la sua leadership nella catena di approvvigionamento tecnologica. Gli osservatori del mercato prevedono che la collaborazione rafforzerà ulteriormente l'ecosistema di intelligenza artificiale, accelerando lo sviluppo di modelli più avanzati e riducendo i tempi di commercializzazione. Netto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 16 agosto 2026 Parigi. Soleggiata e afosa mattina a Parigi si presenta con un cielo sereno. Temperatura di 22 gradi. Brezza leggera da nord-nord. Ovest intorno ai 20 km e assenza totale di precipitazioni. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 31 gradi. Aria è più secca. Il vento si intensifica a 15-25 km da sud e non si attendono piogge. La sera, intorno alle 20 gradi rouge, il cielo rimane poco nuvoloso. Il vento rimane moderato, a 10-30 km, e la possibilità di pioggia rimane nulla. La notte si raffredda a 23 gradi, venti leggeri da sud, ovest intorno ai 10 km cielo nuvoloso senza alcun rischio di rovesci. Le temperature della giornata oscillano tra un minimo di 21 gradi e un massimo di 31 gradi, con venti che variano da 10 a 30 km in Tilarev e nulla di bagnato. Mi osserva l'esperto Regis Kerpet. Alfa è il vero protagonista di quest'oggi parigino. Monaco Monte Carlo. Caldo mediterraneo. La mattina a Monaco è limpida. Temperatura di 28 gradi. Vento appena accennato di 15 km vrei da est, senza tracce di pioggia. Mezzogiorno porta il sole più intenso, il termometro raggiunge i 32 gradi. Il vento rimane delicato. Fra 15. 25 km. Il cielo rimane sereno quasi per intero. Il tramonto vede una lieve copertura nuvolosa, 28 gradi venti da sud-ovest di 15-30 km a ora, ma ancora senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura scende a 26 gradi. Venti deboli, circa 20 km e cielo quasi senza nuvole. Atmosfera asciutta. In sintesi, la giornata varia fra 26 gradi minimo e 32 gradi massimo. Venti leggeri da est a sud, ovest e nessuna pioggia in vista. Nano. Calda afosa con brevi rovesci serali. La mattina milanese si sveglia sotto un cielo per lo più sereno. 25 gradi, venti deboli da est a 1 km assoluta assenza di pioggia. Il pomeriggio diventa torrefatto, con temperature che toccano i 35 gradi. Venti leggeri da sud-est, 1-4 km e un fafa che si fa sentire soprattutto tra le 14 e le 16, segnalate dall'alert color. Sulle 19 i nuvoloni si addensano e si prevede un leggero rovescio di 0,5 mm. Se venti da ovest-nord-ovest di circa 6 km con probabilità del 60%. La notte si placa. La temperatura scende a 25 gradi. Venti di zona da nord a 20 km. E il cielo rimane variamente nuvoloso ma asciutto. In sintesi, Milano registra minime intorno ai 25 gradi e massime di 35 gradi. Venti deboli per gran parte della giornata e brevi precipitazioni serali. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero? È davvero sorprendente come ogni minima variazione di temperatura venga immediatamente incolpata dal cambiamento climatico. Guarda, se il sole avesse sbagliato a splendere o la nuvola avesse deciso di fare le bizze. Non vi sembra un po' ridicolo attribuire a secoli di attività umana una giornata afosa? Quando il vero colpevole è spesso solo il solito ciclo estivo. Eppure, ogni volta che scende una pioggia leggera o si alza il termometro, si sente il rombo di «è colpa del riscaldamento globale». Domanda retorica, forse dovremmo smettere di urlare al cielo e iniziare a leggere un po' di storia meteorologica? O forse è più divertente continuare a puntare il dito verso le emissioni, quando in realtà la gente al mercato sta solo cercando di vendere angurie. Quando il giorno un monaco chiese «qual è il vero volto del tempo oggi?» Zhao Shu. Ma il cielo resta impassibile. Un monaco chiese, «e se piove, colpa vostra?» Zhao Shu concluse, «la pioggia cade perché le nuvole si sono stancate di osservare». E questo è il meteo di oggi. Chiuso. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

per Chemello Bruna e i Barberi Giovanni. Il Signore li accolga nella luce del suo volto. Confesso a Dio onnipotente.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo, o Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio, per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza? Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anche

anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te ogni desiderio». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Carissimi, veniamo dalla celebrazione della festa dell'Assunta appena ieri, e giova ricordare anche quel messaggio che ci è stato mandato. Con lei il popolo cristiano vive la speranza dei figli di Dio e la redenzione anche del nostro corpo, perché Maria, madre del nostro Salvatore, è stata chiamata a contemplare in cielo la gloria del suo figlio, quindi l'esenzione dal peccato, anche quello originale, e nello stesso tempo ha evitato la corruzione del sepolcro, tanto che il Concilio chiama Maria un segno certo di speranza per il popolo pellegrinante di Dio, perché noi siamo chiamati a diventare quella che lei è già. Ecco, questo lo vogliamo ricordare, perché ogni messaggio che ci giunge ogni domenica è un tassello nuovo di questo piano e di questo progetto. Noi nella vita facciamo tanti progetti, nella nostra professione, nella nostra economia familiare. Ebbene, il progetto è fatto di tante sfaccettature e tanti modi di fare, di agire e di scegliere. Così è per la nostra vita spirituale, come vi ho detto. E oggi il messaggio del Vangelo è che Dio vuole la salvezza di tutti e noi, come figli di Dio e cristiani, siamo contro ogni discriminazione, sia di razza che di censo che di nazionalità e anche di religione. Questo siamo chiamati a fare. Nel popolo ebraico non era tanto scontato questo, almeno ai tempi di Gesù, nonostante Isaia avesse proclamato che verranno dall'Oriente all'Occidente ad adorare il Signore da tutte le parti della terra. Ma il popolo eletto si considerava come l'erede della promessa, loro i figli di Abramo e figli di Dio, e gli altri considerati un popolo di seconda categoria, addirittura venivano considerati anche come cani. Pensate, i 30 denari di Giuda restituiti ai sacerdoti del Tempio, frutto del tradimento di Cristo, e in un momento di grande rimorso Giuda li restituisce, vengono utilizzati per acquistare il campo del vasaio. Questo lo dice il Vangelo, il campo del vasaio che è fuori Gerusalemme ed era adibito a discarica, e lì seppellivano gli stranieri, proprio considerati fuori dal consorzio umano e di serie B. Allora l'episodio di una donna straniera, veniva dal Libano sostanzialmente, Tiro e Sidone sono da quelle parti, e fa specie, e non fa tanto specie la risposta di Gesù, perché era la mentalità del tempo, che Gesù riprende e poi fa il miracolo in modo che si dica che è venuto ad invertire una tendenza e una mentalità che lui non poteva accettare. Questa donna chiede a Gesù di guarirgli la figlia. I discepoli la prima cosa che dicono è: allontaniamola, così non ci disturba. E già questo non è un bel agire. E lei però persevera, tanto che alla fine anche loro dicono: assecondala e ascoltala, se no questa ci continua a gridare dietro. Che cosa vuoi che ti faccia? E chiede la guarigione della figlia. Gesù dice: non si può dare il pane dei figli ai cani. E lei: Signore, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del padrone. Ed ecco allora il messaggio di Gesù. Oltre a fare il miracolo, dice: donna, grande è la tua fede, vai che tua figlia è guarita, in modo che sentano tutti e tutti sappiano questo. Fratelli carissimi, allora l'universalità della salvezza è un tesoro, è un valore che la Chiesa ha, difende e per il quale lotta ogni giorno. Ma attenti bene, non dobbiamo lasciare così nel vago questo impegno. Tutti noi dobbiamo lottare contro le discriminazioni e le emarginazioni, e lo facciamo ogni volta che da cristiani ci comportiamo come i pagani, cioè ci comportiamo come coloro che vivono e vogliono la separazione dagli altri, che non sanno accogliere, che non sanno perdonare, che non sanno ascoltare, che non sanno capire. A noi viene chiesto questo miracolo invece di essere diversi da tutti per poter essere attrattivi verso Cristo Signore. Paolo sente tutto questo. Paolo è un ebreo e viene convertito sulla via di Damasco, è diventato l'apostolo delle genti, è colui che ha detto: per me vivere è Cristo. E il morire è un guadagno per Cristo Signore. E pensate che spina nel fianco aveva vedendo i suoi, quelli della sua razza, gli ebrei, duri e refrattari al messaggio cristiano e non si convertono. E in questa lettera ai Romani apre il cuore alla speranza e dice: io sono certo che prima o poi anche loro faranno parte del popolo dei figli di Dio salvati. Mi fermo qui. Vi invito a considerare tutto quello che il Signore chiede a ognuno di noi per poter diffondere il suo regno di amore, di giustizia e di pace. In questa settimana ricordiamo la parola di Gesù che serve anche per noi: la tua grande fede ti ha salvato. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede. per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, il Padre del Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del Presentiamo le nostre intenzioni di preghiera al Signore e ripetiamo assieme.
1: Esaudiscici, Signore, la nostra preghiera.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riuniti in un unico vile. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i popoli, provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore.
1: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
2: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo.
2: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: Per i nostri fratelli Carla nella trigesima, Bruno e Giovanni nell'anniversario, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo.
2: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendo il pane e il vino che tu ci hai dato, possiamo ricevere te stesso per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli e i santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli Carla, Bruna e Giovanni che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.

le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisognosi della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi ricordo che la messa quotidiana nella nostra parrocchia ogni giorno alle ore 18:30, il mercoledì alle ore 21 un'ora di catechesi biblica. Giovedì 3 settembre le parrocchie della nostra unità pastorale Tanaro organizzano un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Per San Michele le iscrizioni si ricevono presso l'oratorio. Auguri a tutti coloro che festeggiano il compleanno, l'onomastico, l'anniversario del proprio battesimo in questa settimana. Auguri alle comunità parrocchiali di Castelceriolo e di Cassina Grossa che celebrano oggi la festa del loro patrono San Rocco. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Salutiamo insieme la Madonna col canto di Lourdes.

Noscum pro le pia. Grazie per la vostra bella partecipazione. Buona domenica.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Milano Centrale. Al centro della musica.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio insieme attraverso i panorami, i confini, le leggende, le storie, le curiosità delle nostre valli e delle nostre montagne. E qui a Radio Inventa in ogni puntata facciamo un viaggio, per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state guidando, se state correndo, ecco, rimanete qui con noi, perché se avete la nostra stessa passione possiamo fare questo viaggio tutti insieme. Il viaggio di questa settimana ci porta nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che è un parco nazionale istituito nel 1993 ed è situato nell'Appennino Tosco-Romagnolo, lungo il confine delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, a cavallo fra le province di Forlì Cesena, Arezzo e Firenze. Dal 23 settembre 1985 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino è insignita del diploma delle aree protette del Consiglio d'Europa, mentre dal 7 luglio 2017 sia la riserva che le faggete vetuste all'interno del parco sono state inserite dalla Commissione UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Questa è una cosa fantastica, perché nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle cose uniche, ed è importante preservarle, è importante poter sapere che ci sono, non solo per apprezzare, ma anche per dare il giusto valore, un valore che ha avuto una storia, un valore che ha avuto un passato e che, se noi siamo capaci di poterlo apprezzare, potrà avere un grandissimo futuro. E benvenuti, quindi, questo è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, questa è Radio Inventa e inizia così il nostro viaggio.

E come sempre iniziamo il nostro viaggio con un po' di storia. La storia di questo territorio comincia in età antica, con i primi insediamenti etruschi che trovarono nel Lago degli Idoli, il più importante sito dell'Appennino tosco-romagnolo, dove venerare le proprie divinità. Allora, qui fermiamoci un secondo, perché già questa storia è incredibile, già il nome è bellissimo, il Lago degli Idoli. Infatti si tratta di un sito archeologico dove sono state rinvenute numerose statuette, prevalentemente di origine etrusca, ma anche greco-ellenistica e romana. Una gran parte di queste rappresenta parti anatomiche umane, le quali vanno annoverate nelle categorie degli ex voto, ma anche statuette raffiguranti animali a simboleggiare sacrifici. Tutto questo dà una forte connotazione sacrale al luogo. Nella primavera del 1838, in seguito a un ritrovamento di una statuetta bronzea da parte di una mandriana nei pressi di questo lago, si costituì una società formata da un gruppo di amatori locali che intraprese una campagna di scavo. L'eccezionale qualità dei reperti emersi negli anni 1838 e 39 portarono in breve al prosciugamento del lago stesso per facilitare le escavazioni. Il lago poi è tornato in vita solo da qualche anno ancora. Provate a immaginarvi che meraviglia doveva essere per queste persone poter essere in un posto che praticamente non avevano quasi neanche considerato e trovare tutte queste cose. Chissà che voli di fantasia, di meraviglia, di stupore che hanno fatto, arrivando addirittura a prosciugare il lago per poterlo studiare meglio. Queste sono quelle storie incredibili che la nostra Italia ci sa raccontare. E questa è Radio in Vetta.

0: E continuando la storia di questo luogo, andiamo un pochino più avanti nel tempo, perché le foreste casentinesi sono un'area ben nota fin dal Medioevo, quando le popolazioni toscane utilizzavano il prezioso legname proveniente da questi boschi per numerose attività, come l'opera del Duomo di Firenze e altre. Nel corso del tempo, un ente laico che gestiva queste foreste utilizzò il legname per la costruzione di vari edifici, tra cui la cupola del Brunelleschi, mentre il Granducato di Toscana impiegò enormi abeti bianchi ricavati da queste montagne per costruire gli alberi maestri delle flotte navali di Pisa e di Livorno. E allora anche in questo caso come la natura interagisce con la storia dell'uomo. Particolarmente importanti per questi luoghi poi sono stati gli insediamenti monastici di San Romualdo a Camaldoli fin dal 1012 e di San Francesco d'Assisi a Laverna nel 1213. Poi c'è stato abitato, ci sono state molte peripezie, perché poi ci sono state anche le pesti, è stato disabitato, però questi luoghi sono ancora oggi, seppur non abbiano una grandissima popolazione, sono ancora molto vivi e abitati. Il parco, poi, iniziamo a raccontarlo da un punto di vista anche come è fatto. Il parco ha come elemento caratterizzante la dorsale appenninica, ad andamento tendenzialmente nord-ovest-sud-est. Dal crinale si sviluppano nel versante romagnolo una serie di contraffori secondari su paralleli che danno origine a diverse valli laterali. Le quote del parco variano dai 400 ai 1658 metri, il Monte Falco 1658 e il Monte Falterona 1654. E qui c'è un'altra particolarità, perché da questo monte nasce anche il fiume Arno. E queste due sono le vette più alte. Continua il nostro viaggio in questo bellissimo territorio. E questa è sempre Radio in Vetta.
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: E questo territorio è incredibile e per la sua varietà di ambienti, in seguito all'approvazione ed entrata in vigore del piano del parco, il territorio si è diviso in 4 aree, classificate secondo il regime di tutela alla quale sono sottoposte. C'è la zona A di riserva integrale, che comprendono le aree di eccezionale valore naturalistico in cui l'antropizzazione è assente o di scarso rilievo e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono destinate alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri biologici e ambientali in atto, alla prevenzione e all'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Con una superficie di circa 1200 ettari, quest'area comprende le riserve naturali integrali di Sasso Frattino, La Pietra, Monte Falco, Monte Penna e Rovino. Poi c'è una zona B. È la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli ecosistemi, al mantenimento degli equilibri naturali e culturali, all'esaltazione e alla conservazione degli elementi di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche della realtà peculiari di questa zona stessa. Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'ente e il mantenimento per i soli usi didattici, educativi, divulgativi, recreativi e agro, silvo, pastorali tradizionali, compatibile con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità. È costituita per la buona parte dalle foreste demaniali regionali, dalle riserve naturali biogenetiche statali di Camaldoli, Scodella, Campiglia e Baia Partaglia e dal santuario francescano della Verna. E queste qua sono delle cose importantissime da poter raccontare perché danno non solo idea della meraviglia di questo territorio, dell'importanza che ha, ma anche quanta attenzione per fortuna viene data. Ma andiamo avanti, perché c'è una zona C che è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di protezione e valorizzazione. Comprende aree di interesse naturalistico caratterizzate dal fatto che l'attività umana ha conformato l'aspetto nei luoghi e l'ambiente portando allo stato attuale meritevole di protezioni, le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale. E poi c'è infine una zona D, che comprende tutti i centri urbani e le loro previste espansioni, nonché aree a destinazione produttiva tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica. Questo è un passaggio fondamentale ed è molto bello poterlo raccontare perché fa veramente capire l'importanza di questo territorio e l'attenzione che merita. Questa è sempre Radio in Vetta.

E continuando il nostro viaggio, adesso ci fermiamo un secondo, perché molto spesso si parla della flora, della fauna, quelli che sono gli animali che si vedono, però ci sono anche dei tesori incredibili di questo territorio a cui magari non si fa tanta attenzione, perché la ricchezza faunistica delle foreste casentinesi è quella più nascosta e sottovalutata, relativa agli animali invertebrati. Pensate un po', sono ad esempio 230 le specie di carabidi presenti nell'area del parco, il 17% dell'entità italiana e il 43% di quelle dell'Emilia Romagna e Toscana, 118 quelle dei cerambicidi, oltre il 55% italiano e il 78% dell'Emilia Romagna, 845 specie di farfalle e falene, e che sono tantissime anche rispetto a quello che è vicino. Ma c'è un'altra particolarità ancora più bella, perché le ricerche di questi ultimi anni continuano a fornire dati sulla presenza di specie di invertebrati che per la loro rarità hanno una valenza naturalistica eccezionale. Allora fermatevi, perché questa in qualche modo quasi fa sorridere, ma è molto particolare. A tale proposito, per esempio, c'è un raro e protetto gambero di fiume. Poi c'è un granchio di fiume e l'eccezionale diversità di insetti xilofagi. Questi animali costituiscono componenti essenziali per il funzionamento degli ecosistemi forestali, la cui gestione all'interno del Parco Nazionale e delle riserve biogenetiche privilegia fortemente la presenza di alberi morti o in necrassia del suolo. Ecco, voi pensate che cosa particolare? Magari uno pensa che non è che non siano importanti, che siano fondamentali, che siano bellissimi, magari quando pensi agli scoiattoli, pensi agli animali, ai lupi, eccetera, eccetera, e poi ci sono queste micro realtà, ma che come dei piccoli tasselli che tengono su l'intera struttura. Queste sono le meraviglie nascoste che, se vi capita di essere da quelle parti, magari buttate un occhietto dentro a un fiume e vedete se ne vedete uno. E se lo vedete, almeno adesso magari potete capire o potete apprezzare meglio l'importanza anche di questi piccoli tasselli per tutto il nostro sistema.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Uniform 2 a Roma Papa Quebec. E questa è Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto di più, ma soprattutto all'interno di questa rubrica ci piace parlare della passione, del divertimento, del racconto di quelle esperienze uniche che creano delle emozioni e creano dei ricordi che sono un qualcosa un po' in bilico fra la sperimentazione, fra la passione, fra la speranza, ma è poi quel qualcosa che poi quando succede rimane impresso per tutta la vita ed è bello poterlo vivere ed è bello poterlo raccontare, arrivando poi a in qualche modo delle sperimentazioni che possiamo definire quasi estreme, ma anche per gli stessi radioamatori, andando a provare che non ci sono in realtà dei confini alla fantasia e al divertimento. Già Filippo, IZ5 Tango Eco Papa ci ha raccontato l'altra volta una sperimentazione in cui siamo rimasti quasi stupiti, anzi molto più che stupiti, ma oggi è qui con noi per la seconda volta per raccontarci un altro evento unico che ha vissuto un'altra grandissima emozione. Innanzitutto Filippo, grazie mille per essere ancora qui con noi. Ecco, dai, raccontaci poi che cosa ti è successo.
1: Ciao Luca, grazie per questo secondo intervento, ti ringrazio tantissimo. Oggi voglio condividere un esperimento, un momento irripetibile, che è uno di quelli in cui la tecnica, l'intuizione e un pizzico di follia si incontrano in cielo. E vi spiego perché. Perché un QSO di circa 300 km, un collegamento di circa 300 km con telecamera e trasmettitori, antenne, e dalla Toscana alla città da Viareggio alla città di Treviso, con il sottoscritto IZ5TP Filippo e Italia Kilo 3 Hotel Golf Francesco, sono cose veramente da folli. E vi parlo un po' di questo QSO. È un QSO video, naturalmente, come spiegavo sull'AMTV, come se voi stesse guardando la televisione, realizzato con un rimbalzo su un Airbus, in questo caso A350, che è praticamente un aereo molto grosso, che per qualche secondo diventa il nostro specchio perfetto, quindi specchio, riflessione perfetta. E parlo del nostro QSO, quel nostro QSO che si è svolto, l'ultimo si è fatto il 13 gennaio, praticamente tra due stazioni come la mia e quella di Italia Kilo 3 Hotel Golf, leggermente lontane perché sono quasi circa 300 km. E cosa succede? Un aereo in quota, un segnale che sembra praticamente un aereo in quota vicino alla mia postazione, perché immaginate le due città, Viareggio e Treviso, con le Alpi Apuane davanti a me a circa 20 km. Come si fa a superare le Alpi Apuane? Bisogna puntare verso l'alto, quindi trovare un aereo giusto che praticamente ci fa da specchio nel rimbalzo. In questo aereo giusto, il giorno 13 gennaio, era un Airbus 350, che non è un aereo qualunque, ha una fusoliera molto lunga e con superfici che rendono condizioni perfette, possono riflettere segnali come un vero specchio. Io uso praticamente un software dove posso vedere sul radar tutti gli aerei che si interpongono tra me e la stazione che voglio collegare. Quindi sapevo che stava arrivando questo aereo e ci siamo messi a provare. È stata una sfida. E lui, Francesco, si è messo in trasmissione in DVB-S2, come trasmettere un beacon, un segnale, con un monoscopio. In questo caso la telecamera era spenta, però veniva mandato un monoscopio video, un po' più semplice, per cercare di poter realizzare il collegamento al 100%. Quindi immaginate un monoscopio come quelli che manda la RAI, trasmesso nell'etere, scusate, rimbalza sull'aereo e arriva a casa mia. Modulazione del monoscopio è sempre la solita, quella utilizzata per i sistemi video del momento, e i software tecnicamente non vi sto a stressare, ma ci sono tutti correzioni di errori, i bitrate, la necessità di larghezze di banda particolari, sincronizzazioni, aggancio, correzione del Doppler, perché non ci dimentichiamo dell'aereo in movimento e la correzione del Doppler perché l'aereo è in movimento, quindi correggere la frequenza durante la trasmissione. Però ci sono i software che vanno a favore nostro e che in questo caso 4-5 secondi le variazioni di frequenza per il movimento dell'aereo vengono assorbite dal software. E cosa succede? Il segnale sale, e aggancia, il software aggancia, rimbalza sull'aereo, il software dalla parte opposta, in questo caso a casa mia, aggancia, sul monitor mi compare il monoscopio. E un monoscopio, immaginate per 4-5 secondi un aggancio di un monoscopio, molto stabile il segnale, con un segnale quasi fortissimo, e quindi tutto l'esperimento che va a buon fine, potete immaginare l'esultazione da parte mia per quanto riguarda questo collegamento, dove ho già filmato tutto e ho postato su Facebook. E niente, cosa dire, è speciale perché non è solo tecnica, è passione, è sperimentazione, è praticamente radioamatorialità allo stato puro. Qualcuno dei radioamatori che ho postato il filmato mi ha detto: i radioamatori sono veramente pazzi. Io confermo, perché nella tecnica e nella voglia di fare c'è la passione e la sperimentazione che la principale cosa nella mia attività, e che ci spinge a provare cose diverse. Io ora vi sto parlando del rimbalzo del segnale video, come può essere anche quello audio, su una fusoliera, e in un secondo tempo vi parlerò del rimbalzo su una nuvola piena d'acqua, come vi posso anche a sua volta i rimbalzi sulle vette dei monti e con la riflessione del segnale, cambiando l'angolo di riflessione. Quindi, conclusione, un bellissimo collegamento, un momento di bellezza tecnica, collaborazione, emozione, un ricordo che rimarrà sempre con noi per sempre. E voglio ringraziare Italia Kilo 3 HKG Francesco per avermi dato l'opportunità di poter fare questo collegamento. Di collegamenti ne abbiamo fatti 3 o 4, anche con telecamera e video. Io in questo caso vi ho portato un collegamento con un monoscopio, però ci sono anche i collegamenti col video, e forse a livello mondiale penso che nessuno abbia mai azzardato di trasmettere in video a una distanza di circa 300 km come abbiamo fatto noi in sistema video. Grazie ancora. 73 da Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa Filippo Viareggio.
0: Grazie mille Filippo, no davvero la tua storia è pazzesca, sembra quasi impossibile che certe cose possano succedere, e soprattutto è bellissimo percepire come ti rimangono nella mente, nella memoria, nel divertimento, in quella passione che poi ti porta a sperimentare, a fare anche qualcos'altro, non fermarti così. Infatti sono sicuro che avremo di nuovo il piacere di sentire delle altre tue storie. Grazie ancora Filippo, Italia Z5, Tango Eco Papa, grazie ancora per essere qui con noi. E tra l'altro, se vi capita di seguirlo, andate a vedere i suoi social, perché racconta tutte queste esperienze anche attraverso i suoi social, sono veramente belle da vedere. Io sono Luca, Iniofon 2, Roma, Papa, Quebec, grazie ancora.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

E fermiamoci in questo quest'ultimo passaggio sul Monte Falterona, che è la seconda cima più alta dell'Appennino tosco-romagnolo, vicino al Monte Falco. Il Monte Falterona è 1654 metri, il Monte Falco 1658, e si trova proprio nel cuore delle foreste casentinesi e fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E la sua vetta è attraversata dal confine fra la provincia di Firenze e quella di Arezzo, e sul versante meridionale, facente parte del territorio comunale di Partovecchio-Ostia, a quota 1358 metri, si trova una sorgente detta Capo d'Arno, considerata l'origine del fiume omonimo, nonché il maggior corso d'acqua toscano, e segnala in luogo preciso una lapide con scritti celebri che dicono questo: ed io per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Beh, non poteva che essere Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel Purgatorio, canto 14. E non potevamo che finire così con i versi del grande Dante, anche questa puntata di Radio in Vetta, che siamo andati abbastanza veloci. Ci sarebbero tantissime cose da dire di questo parco, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Se anche voi avete una vostra storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa: info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che sono appassionati di montagne. Se siete stati su questi monti, ne avete visti altri, qualsiasi emozione, il nostro microfono è il vostro microfono. Io sono Luca, questa era Radio in Vetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Avorzia. È un mondo nelle piante dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boba Chappi, già dai primi anni 90, è stato un punto di riferimento del panorama rock blues, grazie anche a una discografia notevole, come anche le sue collaborazioni con altri musicisti. I Love Freddie King è un disco tributo ad uno dei chitarristi blues più influenti, scomparso nel 1976 a soli 42 anni. Boba Chappi, qui a Mien Blues.

Mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Cheese Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

ricordo che questa è sempre Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe al volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manish Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante, con i loro numeri un pochettino spavaldi da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande Marc Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Marc Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Burn Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Black Burn Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blue.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante, che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Puppets on Your String. Per voi qui è Amblia Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Il mercato è un mammifero strano, senza niente di umano. È una cosa che cresce, che ogni giorno diventa più grossa. Una crescita enorme, smisurata, tutta forme, come una donna sempre incinta di se stessa.

Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente. Così bieco e spietato, non ha impedimenti morali. Ha travolto il nemico nella furia del suo gioco. Uno alla volta si è spranato gli altri squali. Il mercato è un ordigno innescato, un circuito completo. È la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti. È una competizione tra le più disumane. Senza pietà per

lui. Lui, il mercato. È dovunque. Niente gli sfugge. È avido e insaziabile. Non si accontenta mai. È lui che determina tutto con la sua quotidiana presenza. Gli scontri politici sono diventati un lusso, un gioco da salotto. Non c'è individuo né formazione politica che possa opporsi alla logica di questo grande invisibile burattinaio che tira le fila del nostro mondo. Ma se un giorno lui di colpo sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto così al di fuori da qualsiasi morale, in fondo è lui che ha realizzato i sogni dei nostri padri procurandoci benessere e ricchezza. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi un paese che rifiuta la sua logica rischia di diventare un paese povero. Un paese che l'accetta con allegria non solo rischia l'aumento dello squilibrio nella distribuzione della ricchezza, ma peggio ancora l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi decisamente a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida. Allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualcosa possa nascere da questa nostra contraddizione. E allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare. Perché l'individuo non muore.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Vuoi un camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16 su Centrale Milano.

Triussa. Ormai ne reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca mi è rimasa attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che si

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

Senza tempo, come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Polanka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Polanka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia proprio la canzone originale francese che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

along with Judah.